Emende. Toppa da tele. La manatina al camato. E la sattina alle rotte. E la mazzina al sedine. Vista le minine rone. E moccottera. Canaglia vuole sedine. Sembe.